sopra il tronco di un mandorlo in fiore, incidemmo una data e due cuore, e giurammo così quest'amore.

mia piccola crecavero, con un bianco vegliero d'arma, il tuo pianto coi pazzi